La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giorni

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Chaos.

0: Tassin, buon dia. Allora, buon dia. Agora il telefono che sta dritto, cicata.
1: Agora tira o fone,
0: Santo Deus, pá.
1: Agora tira o fone.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

resistenti. Buona domenica pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude le dirette del weekend di Radio Città Aperta. Benvenuti nel rifugio atomico. Allora, saluto anche gli ascoltatori che e le ascoltatrici che saranno collegati il martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica, ma vi ricordo che una mezz'ora dopo la fine di questa diretta sarà disponibile il podcast sulla nostra sezione. Vi ricordo di donare, perché noi non viviamo di pubblicità ma solamente dei contributi di noi conduttori e di voi resistenti in ascolto. E andate sulla nostra pagina, cliccate sul pulsantone, potete fare un'offerta, quello che vi va e quello che potete, anche periodica, utilizzando PayPal oppure direttamente la carta di credito. Allora, entriamo subito nel vivo di questa puntata, che, se avete letto l'anticipazione, è una puntata un po' particolare, perché avremo fra qualche minuto una intervista telefonica con Antonio Pizzarelli, che è un musicista ed è il direttore artistico del Festival Carpino in Folk, che si terrà ad agosto in Puglia, nel Gargano, ma lo sapremo poi dalla sua voce direttamente, che ci racconterà che cosa ci dovremo aspettare da questo festival, che non è alla prima edizione. Non mi ricordo quante ne sono state fatte, ma ce lo dirà Antonio fra un quarto d'ora, 20 minuti circa. Allora, però, intanto cominciamo ad entrare nell'atmosfera. Vi faccio ascoltare un po' di artisti che hanno avuto a che fare in passato anche con questo festival. Iniziamo con Enzo Gragnaniello, qua però in collaborazione, anzi in un pezzo degli Indaco, insieme ad Arnaldo Vacca, e questa è Sente e Tace.

0: Sente e tace, Indaco, insieme a Enzo Gragnaniello e Arnaldo Vacca. Allora, andiamo avanti. Questo è una sorta di mantra. Io ogni tanto, anche al lavoro, mi capita di ripetere queste quattro parole che sono attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Se mi rilasso, collasso, banda, bardò, insieme a un sacco di ospiti.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione.

versione affollatissima di Semirilasso Collasso della banda Bardot, insieme a Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Andiamo avanti, loro io li definisco i profeti della canzone popolare napoletana. Sto parlando della nuova compagnia di canto popolare e questa è Na Vota M'Ingannaste.

ed era la nuova compagnia di canto popolare con Navod Menganast. Allora, entriamo ancora di più nella zona, diciamo, andiamo in Puglia. E questo è un lavoro addirittura recente di quest'anno, l'album si intitola Il Mito e loro sono il canzoniere grecanico salentino e ci ascoltiamo questa questione meridionale.

0: E allora, dopo il canzoniere grecanico salentino con Questione Meridionale, abbiamo finalmente in linea con un collegamento che oserei definire di fortuna, perché ho un problema tecnico, quindi ho dovuto ricorrere a una chiamata WhatsApp avvicinando il microfono al telefono, insomma il telefono al microfono, fate un po' voi come sistema di riferimento, scegliete quello che volete. Comunque fatto sta che siamo in questo collegamento con Antonio Pizzarelli. Ciao Antonio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Spero, sì, mi sembra che si senta bene, ok. Allora Antonio, io ti conosco musicalmente parlando come sassofonista jazz fusion, direi. Tra l'altro ho avuto modo di apprezzare anche di trasmettere in radio quel bellissimo disco che risponde al nome di Smart Horror Show dei Drogo, nel gruppo dove tu suoni, e diciamo con sorpresa ho scoperto che sei anche il direttore artistico di questo festival folk che si terrà ad agosto in zona Gargano, proprio a Carpino. Allora raccontaci qualcosa di questo festival.
1: Sì, piccola parentesi, mi hai conosciuto come sassofonista jazz. Diciamo che il mio percorso è stato un po' partire dalla musica popolare, poi affrontare gli studi classici in conservatorio, ma avevo una passione innata per il jazz e quindi poi ho proseguito quella strada, ma diciamo che la musica popolare vive in me, perché sono cresciuto proprio in posti dove si respirava H24 quella musica, e nel 2019 mi trovo appunto catapultato in questa avventura come direttore artistico Festival Carpino in Folk, che è uno dei festival più importanti del sud Italia, ma oserei dire a livello nazionale, di musica popolare e world music. E quindi mi occupo anche di questo nel mio tempo, diciamo, che mi rimane durante la giornata. E quindi siamo pronti anche quest'anno per l'edizione 2026, che si terrà sul Gargano a Carpino dal 6 al 10 agosto.
0: Ecco, importante, quindi chi è interessato cominci a prenotare, perché immagino che ci sarà un po' di gente, soprattutto perché comunque siamo nel Gargano, quindi voglio dire, non è un posto turisticamente ignorato di solito, no?
1: Sì, è un festival seguito da appassionati, dove ogni anno, lo scorso anno in 6 giorni abbiamo fatto una presenza di 50-60 mila persone.
0: Mica poco.
1: Quindi è un festival seguito dagli appassionati, ma anche perché la proposta artistica e culturale del festival è importante.
0: Ecco, sì, io infatti ho fatto ascoltare alcune cose di artisti che, da quanto io ho letto, hanno partecipato in passato alle precedenti edizioni del festival. Ma da quanto tempo esiste il festival? Cioè dal 2019 oppure da prima? Da prima.
1: Allora, la direzione artistica, per quanto mi riguarda, faccio la direzione artistica del festival 2019, ma il festival a Carpino è nato nel 1996, quindi diciamo che sono 30 anni. Poi nel 2018 cambia denominazione da Carpino Folk Festival a Carpino in Folk per una serie di motivazioni, quindi a Carpino diciamo che il festival esiste ormai da 30 anni.
0: Ok, qui ho una cosa, intanto così per chi non avesse bene cognizione geografica, dove si trova Carpino?
1: Così. Allora, Carpino, diciamo così, provincia di Foggia sul Gargano, quindi parliamo da chi viene dal nord che scende in Puglia a fare le vacanze, no?
0: Certo.
1: E ci sono arrivati. No, quando arrivi in provincia di a Foggia, no?
0: Sì.
1: Siamo ancora al nord della Puglia, quindi è il promontorio del Gargano.
0: Okay.
1: E chi va in Salento, ad esempio, deve fare ancora 300-350 chilometri, quindi la Puglia è abbastanza lunga.
0: Certo.
1: Si trova a nord del promontorio del Gargano. è quindi nel cuore, al centro del Gargano, tra la foresta umbra e il lago di Barano, e infatti siamo anche molto vicini al mare, 10 km dal mare, dove troviamo Rodi Garganico, ma a 30 km troviamo Peschici,
0: quindi,
1: e poi
0: diciamo,
1: andandoci nella foresta, diciamo più a monte, troviamo San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo,
0: quindi diciamo anche meta di pellegrinaggio, diciamo.
1: Esatto.
0: Però ecco, esatto. Questo è un avvertimento, quindi resistenti in ascolto, se volete andare in Puglia al Carpino in Folk, muovetevi in tempo per prenotare, perché insomma,
1: esatto.
0: non sarà facile a ridosso,
1: quasi tutto,
0: immagino,
1: quasi tutto
0: saturo. immagino
1: a Carpino, sto parlando di Carpino,
0: certo,
1: perché è un piccolo borgo, quindi
0: certo,
1: quelle attività che ci sono per il B&B, diciamo che lavorano in questi mesi, diciamo così, e quindi da trovare posto è abbastanza difficile in quei giorni.
0: Allora, io direi intanto di cominciare ad ascoltarci qualche cosa, se no la gente poi si annoia a sentir,
1: certo,
0: parole. Allora, dici con quale pezzo vogliamo iniziare questo avvicinamento verso Carpino, chiamiamolo così.
1: Io partirei dalla storia un po' della musica popolare, perché Carpino poi è stata meta di etnomusicologi già dal 54 con Alan Lomax dietro Carpitella. Quindi partirei proprio da coloro per i quali il festival è nato, perché il festival è nato proprio per rendere omaggio alla nostra tradizione, alla nostra identità e quindi ai cantori di Carpino.
0: Ok, e il pezzo si intitola?
1: La luna gira lumone, voi dormite.
0: Ok.
1: Che cantava appunto Antonio Piccinino, che è stato uno degli ultimi cantori vissuti, morto a 100 anni, Antonio Piccinino.
0: Ok, ce l'ascoltiamo allora.

0: E allora abbiamo ascoltato La luna gira l'umunnu e voi dormite, i cantori di Carpino. Allora, siamo sempre qui con Antonio Pizzarelli, direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Allora, so da quello che ho letto che ci sono anche altre iniziative che intorno al festival, cioè non si tratta solo di musica, ma è proprio un'iniziativa culturale turistica, oserei dire, no, Antonio?
1: Sì, sì, no, diciamo che il festival non riguarda solo quindi i grandi concerti in Piazza del Popolo, ma una serie di iniziative che poi fanno da collante a tutta la manifestazione. Quindi partiamo un po' dai laboratori di danza tradizionale, quindi della Tarantella del Gargano, ma anche escursioni, quindi trekking nelle zone un po' che si affacciano un po' sia sulla collina, quindi che sovrasta Carpino, ma anche sul lago di Varano, eccetera, ma anche l'enogastronomia, quindi anche la cucina tradizionale, diciamo così, i piatti tipici con l'olio extravergine d'oliva di Carpino. Sappiamo bene, no, che la fava di Carpino è stata portata anche nello spazio dalla Samantha Cristoforetti, quindi è un presidio slow food. E quindi, oltre quindi alla parte musicale, c'è tutto il resto che fa un po' da cornice a tutto questo, quindi è proprio un evento culturale a 360.
0: Ok, allora io proseguirei con la musica e ti chiamiamo in causa, perché qui c'è un pezzo che è di Antonio Pizzarelli e Guido Sodo, ed è una montanara di Carpino, quindi mettetevi comodi, è un pezzo un po' lungo, raccontaci qualcosa di questo pezzo.
1: Non è un pezzo composto da noi, è stato arrangiato da noi, da me Guido Sodo. La montanara di Carpino è proprio un brano della tradizione orale di Carpino che fa parte di un disco del progetto I sono e canto non muore mai, che è stato proprio una produzione musicale del Festival Carpini Folk nel 2021, che poi è diventato un disco, che poi è diventato un progetto stabile che comunque ha suonato in giro per l'Italia, ha fatto festival importanti, e con me appunto c'è Guido Sodo, che è un musicista campano, lui residente a Bologna, chitarrista, compositore, che è dei Canto di Scanto, che comunque per chi ha seguito un po' la musica popolare in questi decenni sa bene di cosa sto parlando, e quindi questa è appunto la montanara di Carpino, che dove all'interno vediamo musicisti di calibro come Guido Sodo, ma anche Riccardo Tesi, e ma anche giovani del territorio garganico.
0: Bene, ce l'ascoltiamo.

0: E così abbiamo chiuso anche con i grilli questa Montanara di Carpino. Allora, Antonio, siamo sempre in collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, il direttore artistico del Festival Carpino in Folk, 6-10 agosto, comune di Carpino nel Gargano. Allora, volevo chiederti un accenno sul programma, diciamo, musicale di questo festival. Chi ci sarà?
1: Ok. Allora, giusto due secondi. Io ogni anno cerco di dare una tematica al festival, un tema.
0: Okay.
1: Quest'anno per il tema ho preso spunto da un sociologo pugliese che era Franco Barese, è stato uno dei più lucidi interpreti di un nuovo modo di guardare il sud del mondo, che è il pensiero meridiano, quindi lentezza, dialogo mediterraneo. Quindi in sostanza Franco Cassano vedeva il sud come una risorsa, la lentezza contro la velocità.
0: La lentezza è un valore che abbiamo perso, la lentezza, e dovremmo recuperare.
1: Esatto, quindi il Mediterraneo, perché noi ci affacciamo sul Mediterraneo, quindi uno spazio di incontro, e quindi proprio Carpino come un luogo meridiano, con la storia musicale, contadina, comunitaria, e incarna esattamente questo pensiero. Quindi questa è la tematica di quest'anno, che è il pensiero meridiano. Andando alla parte musicale, allora quest'anno partiamo con i concerti il 7 agosto, perché il 6 ci sarà un convegno, quindi sulla tematica, una presentazione di due libri, e poi ci sarà anche una parte musicale. Ma i concerti, diciamo così, i concerti grossi iniziano il 7 in Piazza del Popolo. Il 7 agosto avremo una serata intitolata così: La voce del Gargano, canti e suoni della Montagna del Sole, quindi dove ci saranno gruppi del territorio garganico, e quindi abbiamo i Cantori di San Giovanni, Rotondo, la Matraca Troppa da San Nicandro Garganico, Festa Farine Folk da San Marco in Lamis, e poi Tarantola Garganica e i Cantori di Monte Sant'Angelo. Quindi sarà una serata dedicata prettamente al Gargano.
0: Ok.
1: L'8 agosto abbiamo una serata importante per me, perché ho creduto tanto in questa, diciamo così, che per me è stata una sfida, la nascita quest'anno dell'Orchestra Popolare del Carpino in Folk. Quindi anche Carpino avrà un'orchestra stabile, diretta dal maestro concertatore Carmine Padula. Lui è un pianista compositore, scrive per colonne sonore per Rai Fiction Media.
0: Tra l'altro dopo l'ascolteremo un pezzo suo, se non vado errato.
1: Sì, che è stata un po' la sigla della scorsa edizione. Quindi,
0: okay.
1: E quindi la popolare del folk, quindi, che andrà un po' a reinterpretare così la tradizione organica, quindi della nostra tradizione orale, ma anche Matteo Salvatore, in maniera, mantenendo sempre quella matrice così folk, quindi custodire il fuoco, come diceva Gustav Mahler, e non adorare le ceneri, e quindi aprirsi poi anche a nuove sonorità contemporanee che vanno dalla musica classica al jazz, al rock. Quindi questo è, e si farà, diciamo che l'orchestra farà da ambasciatrice della musica tradizionale di Gargano.
0: Ok, ma è un'orchestra, obiettivo, spero, molto giovane, cioè anche i membri saranno musicisti.
1: Sì, è un'orchestra molto giovane che abbraccia un po' tutti i giovani musicisti, ma professionisti, perché questo ci tengo a sottolinearlo. La maggior parte di loro ha un background molto importante, proviene da studi classici, sono tutti maestri di musica. E l'obiettivo è quello proprio anche di coinvolgere giovani musicisti e valorizzare il nostro capitale sociale,
0: certo.
1: E questo è quello che è fissato sin dall'inizio. Poi dopo l'orchestra ci sarà una parte un po' più, diciamo così, danzereccia, con i Cacao Mental. Il Cacao Mental è una band che risiede a Milano, che anche c'è stato nel circuito anche di Giovanotti, del Joa Beach Party, quindi con

0: sonorità così tribali della cumbia. Poi il 9 agosto abbiamo Rione Junno, un altro gruppo della provincia di Foggia, da Monte Sant'Angelo, che anche loro un po' vanno a reinterpretare la nostra tradizione, ma in maniera chiave contemporanea. Loro sono cresciuti sotto Taranta Power, sotto Eugenio Bennato. E poi avremo una grande band, che è stata la band di Bob Marley,
1: gli Wailers.
0: Wailers, che quest'anno festeggia il 50° anniversario, e saranno, dopo un tour europeo, saranno il 9 agosto esattamente a Carpino.
1: Ma c'è rimasto ancora qualcuno dei membri originali?
0: C'è Barrett, Barrett al basso, ma è ancora una band molto seguita, e diciamo il nome di spicco così.
1: Quindi diciamo ce n'è anche per altri gusti, quindi non solo folk, oseremmo dire.
0: Esatto, perché è un festival comunque parte dalla musica popolare, ma poi si contamina con altre musiche. Il 10 agosto invece abbiamo Super Taranta, che è un grande progetto musicale dal Salento, che abbraccia un po', diciamo così, i maggiori interpreti della musica popolare salentina. Tra cui parte del canzoniere greganico salentino come Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Giulio Bianco, e poi Antonio Castrignano, Enza Pagliara, e quindi è un grande progetto, e proprio loro apriranno l'ultima serata del festival il 10 agosto per dare spazio poi alla nostra musica popolare. Oserei dire, con un pizzico d'orgoglio, una delle più belle musiche popolari del Sud Italia, la Tarantella di Carpino, con i cantori di Carpino.
1: E quindi, a proposito di tarantella, adesso io direi che ci possiamo ascoltare questa Tarantella di San Nicandro, eseguita sempre da te insieme a Guido Sodo. No?
0: Sì, questa riguarda un po' la tradizione di San Nicandro Garganico, che è la tarantella di San Nicandro Garganico, che è Orre-re, però fa parte un po' del Gargano. Mentre per quanto riguarda poi il canto di Sant'Andrea, che è l'altro brano, che è quella, fa parte proprio della nostra tradizione. Okay. Però possiamo
1: ascoltiamoci questa tarantella di San Nicandro.

0: E abbiamo ascoltato anche questa tarantella di San Nicandro. Allora, siamo sempre in collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, al quale però adesso volevo fare una domanda difficile. C'è ancora interesse verso la musica popolare al di là di questi festival, ma tu che insomma ormai ne mastichi di musica e di musica popolare ormai da qualche anno, hai sicuramente la sensazione di dove sta andando la musica popolare, così adesso non vogliamo parlare dei massimi sistemi, ma insomma una tua sensazione, una tua impressione, se ancora un terreno da percorrere o se è un fiume un po' secco, diciamo, va?
1: Bellissima domanda, Fabrizio, quindi ti ringrazio per questa domanda. Io parto da dico prima questo: purtroppo la musica in generale sta prendendo direzioni un po' sbagliate per quanto mi riguarda. L'interesse è cambiato, c'è il rincorrere il successo subito, e quindi un po' la direzione è cambiata. L'interesse verso la musica popolare c'è ancora, è ancora vivo, ma diciamo, posso dire che a volte si sbaglia anche nel promuovere questo tipo di musica, perché direi che la musica popolare deve restare tale. Non dico che dobbiamo essere fedeli a quello che i nostri nonni, i nostri avi ci hanno lasciato. Certo, rivitalizzare questa musica qua, ma senza esagerare,
0: diciamo, sempre nel segno della tradizione, come si direbbe,
1: sempre nel segno della tradizione. Io, certo. Io parlo personalmente da jazzista, quando vado a suonare in progetti del genere cerco sempre, diciamo così, passami questa parola, di contenermi. Non posso andare a mettere il mio linguaggio jazz in un progetto di musica popolare, o meglio, non posso andare a prendere un progetto di musica popolare e farlo diventare pop, sanremizzarlo. E questa,
0: no,
1: è un'operazione,
0: certo,
1: che alla lunga va a uccidere tutto il movimento, che c'è ancora, ancora vivo, io lo vedo, c'è ancora interesse su questa musica, ma questo è anche dovuto al lavoro che fanno molti festival, ma anche molti musicisti che esportano questo tipo di musica in tutta Italia, ma anche a livello europeo, così diciamo. Quindi io dico che c'è ancora interesse, ma bisogna fare attenzione alle operazioni che si vanno a fare.
0: Beh, sì, oddio, di certo è una musica che non è, se non altro perché, diciamo, permettimi il termine, di nicchia, non è invasa dall'intelligenza artificiale, cioè non credo che ci siano brani di musica popolare fatti con l'intelligenza artificiale, mentre per altri
1: ancora
0: generi
1: ancora no, speriamo che non ci arrivano a questo.
0: No, speriamo.
1: Però ci sono operazioni di diciamo così, di mashup di questi brani. Io ho partecipato anche a un disco 2 anni fa, si chiamava Future Tradizioni, dove prendevano questo materiale tradizionale, e quindi produttori, musicisti l'hanno preso questo materiale, l'hanno mescolato, rivisitato, anche un'operazione bella, ma farla diventare, noi non possiamo mai pretendere di prendere questa musica e farla diventare o metterla sullo stesso piano la musica leggera italiana, perché c'è purtroppo ad oggi chi vuole fare queste operazioni e vuole arrivare a certe, diciamo così, a certe altezze.
0: Beh, diciamo certe altezze o anche a certi guadagni, perché voglio dire,
1: guadagni.
0: Diciamo che ecco, in teoria farebbe piacere a tutti fare quattro soldi anche con questo tipo di arte, però ecco, senza snaturarla.
1: Esatto.
0: Allora ci ascoltiamo, e così poi ci salutiamo, ci ascoltiamo quello che mi hai detto che è stata la diciamo colonna sonora dell'edizione precedente del festival, se non vado errato,
1: sì,
0: ho capito
1: del 2025.
0: Bene.
1: Diciamo che è stato un preambolo a quello che poi sarebbe successo quest'anno con l'orchestra popolare del Carpine.
0: Quindi sei tu con il maestro,
1: sì,
0: Padula?
1: Qui è un brano composto dal maestro Carmine Padula, Earthborn, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema agli Archi, hanno registrato tutti gli ed io al sax soprano.
0: Benissimo, ci ascoltiamo questo Earthborn.

0: E siamo tornati in diretta al collegamento telefonico con Antonio Pizzarelli, il direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Allora, ripetiamo un attimo lo spot del festival e così poi ci salutiamo, ok?
1: Ok, ok Fabrizio.
0: Quindi
1: dal 6 al 10 agosto vi aspettiamo tutti a Carpino sul Gargano per assistere a uno dei più bei festival di musica popolare, world music d'Italia, quindi vi aspettiamo a Carpino.
0: Allora io ti saluto e ti ringrazio anche del tempo che ci hai dedicato e ti saluto con un pezzo, credo sempre dei Cantori di Carpino, Per amare questa donna.
1: Per amare questa donna, che è interpretato da Sacco Andrea, che è stato un suonatore di chitarra e battente, voce, una delle più belle voci dei Cantori di Carpino. Quindi per amare questa donna.
0: Allora io ti saluto e speriamo di vederci in qualche occasione musicale, magari a Roma, chi lo sa, va bene?
1: Chi lo sa Fabrizio, ti ringrazio per avermi ospitato e saluto tutti, grazie ancora.
0: Ciao.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E siamo rientrati dopo la pausa, dopo l'intervista interessante con Antonio Pizzarelli, direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Abbiamo sentito tutte le notizie su questo festival, quindi se volete cominciate a muovervi. Allora, intanto poi come ripresa abbiamo ascoltato nella sua altra veste Antonio Pizzarelli come sassofonista del gruppo Jazz Fusion Drogo, questo bellissimo album di quest'anno, di inizio 2026, dal titolo Smart Horror Show, e abbiamo ascoltato questa Hypnosis. Allora andiamo avanti, restiamo su queste atmosfere. Grandissimo album del 1972 per Igeo, Azimuth, e questa è Grandangolo.

Ed erano i grandiosi Perigeo con Grand'Angolo 1972. Facciamo un salto di 54 anni, cioè veniamo al 2026. Questo è un artista emergente, per non dire sconosciuto, è un chitarrista malgascio, quindi del Madagascar, e si chiama, non ve lo dico come si chiama, ma si fa chiamare Loro J Project. Ha fatto uscire quest'anno, da poco, questo album di debutto dal titolo Nuit Blanche, e questa è Mars Landing, Loro J Project.

Loro, Jay Project con Mars Landing. Andiamo in Giappone, sempre 2026, a febbraio usciva questo EP dal titolo Good Luck Soundtracks 3, il terzo di questa serie per questa band che è in attività da ormai 10 anni, che si chiama Polyplus, e questa è Balloon.

Polyplus con Balloon. Allora, il periodo del Covid, del lockdown, è stato un periodo che chi l'ha vissuto immagino se lo ricorderà per tutta la vita, ma c'è chi durante quel periodo non si è fermato, e in questo caso particolare stiamo parlando di John McLaughlin e questa Lockdown Blues.

John McLaughlin con Lockdown Blues, tratta da Liberation Time, album del 2021. Andiamo a due pezzi di 50 anni fa. Cominciamo con i grandissimi Return to Forever, che all'epoca, 1976, pubblicavano il loro quinto album e per la prima volta non compare la dicitura featuring Chick Corea, perché finalmente diciamo che ha deciso di confondersi insieme agli altri tre scappati di casa, che corrispondevano al nome di Aldi Meola alla chitarra, Stanley Clark al basso e Lenny White alla batteria, più appunto Chick Corea piano elettrico, tastiere e anche qualche percussione. Dall'album Romantic Warrior ci ascoltiamo Sorceress.

Return to Forever, Sorceress. Sempre 1976 usciva questo album pazzesco di questa band che io reputo una delle più grandi di tutta la storia della musica. Sto parlando dei Weather Report. L'album era Black Market e qui faceva capolino il più grande bassista elettrico che sia mai esistito, cioè Jaco Pastorius. Qua lo ascoltiamo in una sua composizione, Barbary Coast Weather Report.

Weather Report, Barbary Coast, siamo ai saluti. Allora io vi do appuntamento a domenica prossima sempre qui su Radio Città Aperta per il Rifugio Atomico e anche a sabato prossimo per il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12. Saluto anche coloro che si collegheranno martedì mattina per la replica di questa puntata del Rifugio Atomico, dove abbiamo avuto in collegamento Antonio Pizzarelli per il Carpino in Folk Festival di Musica Popolare. E quindi andatevi a riascoltare l'intervista e il podcast di questa trasmissione che uscirà fra una mezz'oretta. E io vi saluto con quella band che è stata un po' la valvola di sfogo. Pensate che usciva nello stesso anno in cui i Genesis di ormai Phil Collins, nel 1980, usciva quel bell'album che io giudico ancora decente, che era Duke. Lui suonava, si divertiva a suonare la batteria in questa band di fusion, con qualche venatura prog, oserei dire, ma pochissima, che si chiamava Brand X, e questa è tratta dall'album Do They Hurt. Questa è Voidarama. Io vi saluto. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

smetterai di essere scelta? Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo.